0: Sotti e Donatello l'anno prossimo, come vi sentirete?
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo.
0: Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right?
2: You heard right.